che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, Shami? Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia. San Jean,

0: Deux moitiés qui ne font pas un. Due metà che non fanno uno. Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.
1: Well, I can't wait to see them playing in St George's Park at the end of the week. And I'll be wearing my mask. Are you going to make yours too?